0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Radio Valbelluna.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
0: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: 6, Radio Valbelluna.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stare.

solo tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
6: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
5: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
6: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
7: Immagina di poter toccare la luna.
8: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
9: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
10: Sono più

0: Trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: Pronti a correre? Torna l'attesissima Belluno Summer Run. Giovedì 6 agosto dalle 20.30 nel cuore del centro storico di Belluno. Corsa non competitiva di 5 km, aperta a tutti. Imperdibile Belluno Summer Run. Iscrizioni su atleticadolomiti.com/summerrun. Seguici su Facebook in collaborazione con Paoletti Arredo e Complementi.
8: Su ogni acquisto mi arricchisco.
9: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
10: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
11: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
12: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
11: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
13: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come tagliata di bovino adulto a 1,49 letto, prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
14: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GB SRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
15: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
16: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
15: Scopri di più su reprointerios.it.
17: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
18: Radio Valbelluna.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ami la musica, le notizie, le curiosità? Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
2: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
4: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
2: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
2: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Sei pronto a raggiungere la Luna?
2: Entra in Moon al Jay Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità, scopri autentici cimeli delle missioni lunari e vivi l'emozione dello spazio.
5: Moon, la Luna, ti aspetta.
2: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
6: Sabato 25 luglio dalle 14. Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo. Giro in Apecard da capogiro. Food e musica con DJ set Maxese presso Bocciodromo di Agordo in via Paganini. Seguici sui social.
7: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
2: Al centro commerciale Conè, sole, saldi e cashback. Ti aspettiamo domenica 26 luglio. Fai un acquisto minimo di 100 euro. Carica lo scontrino tramite l'app Conè entro le 20.30 e ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Scopri come partecipare su centrocommercialeconè.com. Seguici sui nostri social. Centro commerciale Conè a Conegliano.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
10: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
14: Finalmente nella mia oasi di relax.
15: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
14: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
15: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
16: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
17: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come tagliata di bovino adulto a 1,49 letto, prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
18: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
19: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
20: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
19: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
2: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Viviesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
6: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: Sono più

0: trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
6: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
7: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
6: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
7: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
8: Pronti a correre? Torna l'attesissima Belluno Summer Run. Giovedì 6 agosto dalle 20:30 nel cuore del centro storico di Belluno. Corsa non competitiva di 5 km, aperta a tutti. Imperdibile Belluno Summer Run. Iscrizioni su atleticadolomiti.com/summerrun. Seguici su Facebook. In collaborazione con Bogo Ivo, allarmi e sicurezza.
9: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
10: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Vi aspettiamo a Concordia Sagittaria.
11: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
12: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
11: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
12: Info su coopvolpago.it e sui social.
13: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
14: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno. L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
0: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
5: Al centro commerciale Conè, sole, saldi e cashback. Ti aspettiamo domenica 26 luglio. Fai un acquisto minimo di 100 euro, carica lo scontrino tramite l'app Conè entro le 20:30 e ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Scopri come partecipare su centrocommercialeconè.com. Seguici sui nostri social. Centro commerciale Conè a Conegliano.
6: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: È arrivata l'esclusiva eliminazione totale firmata LB. Per rinnovo collezioni, dal 4 luglio sconti fino al 60% su migliaia di articoli nel mondo Toon. E non solo, accessori moda, bigiotteria, profumatori d'ambiente e molto altro. LB mobili idee regalo, fino al 60%, anche su tutto l'arredo e i divani in esposizione. Ci trovi a Longarone e al centro emisfero Belluno. Seguici sui social.
2: Bambini, c'è il gelato? C'è il gelato Latte Busche!
3: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: Finalmente nella mia oasi di relax.
8: Abimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
7: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
8: Visita lo showroom Abimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
9: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
10: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come uva bianca a 2,49 al chilo, pesche e noci super extra a 2,49 al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
11: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
12: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
13: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
14: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano, affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
15: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
16: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Seidico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
4: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
5: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
6: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
10: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
11: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
12: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
11: Scopri di più su reprointerios.it.
13: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
14: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
15: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
16: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
15: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
16: Info su coopvolpago.it e sui social.
17: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
18: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci Seven in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
19: Su ogni acquisto mi arricchisco.
20: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
21: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
22: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto.
24: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, avvitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
25: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
26: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
27: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Valbelluna. Insieme a te. Insieme a te. Radio Valbelluna.

0: amo con più emozioni che mai.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, avvitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. info@gbocchiali.it.
4: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
5: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
6: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
7: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su copvolpago.it e sui social.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
14: Su ogni acquisto mi arricchisco.
15: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
16: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro. Come tagliata di bovino adulto a 1,49 letto. Prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
17: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
18: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
19: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
18: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
20: Ma quanto pesa la bolletta?
21: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
22: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
23: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
24: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Viviesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
25: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
26: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
25: Scopri di più su reprointerios.it.
27: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
28: Sono le 20 in punto.
29: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Contattaci.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Mercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno. L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
6: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GB SRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, avvitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. info@gbocchiali.it.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
7: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
8: Cooperativa agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
7: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
12: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
13: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
14: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
18: Su ogni acquisto mi arricchisco.
19: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
20: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio. Oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
21: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
22: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
23: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
22: Scopri di più su reprointerios.it.
24: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
8: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
7: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
9: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
11: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
14: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
13: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
14: Info su coopvolpago.it e sui social.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
14: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
18: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
20: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
19: Goppion Caffè, bevilo buono.
14: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GB SRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info @gbocchiali.it.
21: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it.
22: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale a Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
23: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
24: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
23: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
25: Sono le 21 in punto.
26: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: canzoni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle. Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.
1: This ain't no disco.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.